0: Radio 19 Pure Hits.
1: Sogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: La musica più forte a Genova.
3: La riconosci sempre.
4: Radio 19.

0: se fu di scattare una foto.
1: Radio 19. Seguici anche su Facebook.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
7: Pure Hits.
6: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
7: Pure Hits.
6: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
7: Pure Hits.
8: Se è una hit, è su Radio 19.
7: Pure Hits.
6: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
9: Pure Hits.

0: Sei connesso alla nuova stazione.
1: Suona la musica forte di oggi.
0: E no bla bla bla. Pure Hits. Cambia la musica con
1: Radio 19.

0: lui.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio 19, sono le 7.
7: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
8: Meteo 19.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio 19 da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì 18 maggio sulla Liguria con una certa variabilità atmosferica. Il territorio è lambito dal passaggio di un'area di bassa pressione, dunque ombrelli a portata di mano, poiché la nuvolosità di passaggio potrà dar luogo a localizzati piovaschi, più concentrati nelle zone interne montuose, ma non si escludono anche lungo il litorale. Comunque non mancheranno degli spazi assolati, il tutto con clima piuttosto freschino per il periodo. I valori diurni difatti saranno prossimi ai 19-20 gradi, non oltre. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località o per sapere come andrà nel corso della nuova settimana, vi rimando alla nostra nuova app Trevi Meteo.
8: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.
10: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
1: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici, è stato oltre ogni aspettativa.
0: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
1: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
0: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
2: Check your life.
1: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
3: Saltare, correre, ballare, arrampicarsi, lanciare, tutto in un unico posto.

0: tuffati in un mare di servizi.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99€. Lidl vale davvero. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: La musica più forte a Genova la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19, Pure Hits.

0: Audi Prima Scelta Plus. L'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga.
2: Alla Coop, torna a spendi e riprendi. Dal 18 al 24 maggio, con una spesa di almeno 15 euro, ricevi un buono sconto del valore di 5 euro, che potrai utilizzare la settimana successiva su una spesa minima di 15 euro in prodotti Coop. Promozione valida in tutti i supermercati e ipermercati di Coop Liguria e su coopshop.it.
3: Tiganò Batterie, la soluzione sicura per le tue batterie di ogni genere: industriali, utensili, giardinaggio, golf car, nautica, anche motori elettrici di prua. Se non trovi la tua batteria, ti aiutiamo noi. A Genova, in via dei Marini 20, www.tiganobatterie.com.
4: L'usato che ti fa guidare sereno esiste e puoi trovarlo da B-Outlet. L'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Con l'acquisto della tua nuova auto usata, puoi avere fino a 36 mesi di garanzia

0: pensieri con la nostra garanzia di 36 mesi. Visita il sito biautogroup.com, chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Airone 42D.
1: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di Click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
3: Pure Hits.
2: Se è una hit,
3: Pure Hits.
2: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Radio 19, sono le 14 e un minuto.
7: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
8: Pure Hits.
9: La musica più forte a Genova. La riconosci sempre. Solo hits. Niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
2: Pure Hits.
1: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
3: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: dall'Istituto Tortolici è stato oltre ogni aspettativa.
1: Con l'Istituto Tortolici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
0: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
1: Istituto Tortolici, vicini a te ovunque tu sia.
2: Check your life.
0: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortolici.
3: Vuoi una Fiat? No, aspetta, una mini usata o magari

0: termine. Puoi trovare tutto da noi da più di 90 anni. Macciò a Genova in via Cornigliano. GruppoMacciò.it. Tuffati in un mare di servizi.
1: Risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000 a Genova Sturla.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: La musica più forte a Genova, la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: il mio consiglio per i raggi della mamma?
1: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici. È stato oltre ogni aspettativa.
0: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
1: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
0: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
2: Check your life.
1: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
3: Risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000, a Genova Sturla.
4: Devi ristrutturare? Devi rinnovare casa? Non sai quale pitture, rivestimenti o pavimenti scegliere? Vai da De Lucchi Colori, ci pensano loro. Prodotti di qualità, assistenza e consulenza. Quella di sempre. Ti aspettiamo in via San Martino 57 Nero. De Lucchi Colori dal 1902. Il colore a Genova.
5: La musica più forte a Genova.
6: La riconosci sempre.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Radio 19. Sono le 16 e un minuto.
5: La migliore musica è qui, su Radio 19. Un emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sun di flottiglia dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
8: La musica più forte a Genova.
9: La riconosci sempre.
10: Pure Hits.
9: Radio 19.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: dove tutto è possibile. Scopri di più su portoantico.it.
1: L'usato che ti fa guidare sereno esiste e puoi trovarlo da B-Outlet, l'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Con l'acquisto della tua nuova auto usata puoi avere fino a 36 mesi di garanzia.

0: pensieri con la nostra garanzia di 36 mesi. Visita il sito biautogroup.com, chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Airone 42D.
1: Franzoi Serramenti. Sicurezza assoluta, il risultato delle nostre zanzariere anticimici Bettio. Vieni a trovarci a Genova, in corso Alessandro De Stefanis 221 al 225 Rosso. Franzoi Serramenti, grazie per la vostra fiducia.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
3: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
2: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Donut a 1€, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€, Gran Crispy McBacon menù a 5,99€, 6 Chicken McNuggets a 2,50€, con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app, info su mcdonalds.it.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Pure hits.
2: Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.
1: Pure hits.

0: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Genova Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi 3 mesi. Hai saputo e ora Dossier.
1: Alla Coop, torna a spendi e riprendi. Dal 18 al 24 maggio, con una spesa di almeno 15 euro, ricevi un buono sconto del valore di 5 euro, che potrai utilizzare la settimana successiva su una spesa minima di 15 euro in prodotti Coop. Promozione valida in tutti i supermercati e ipermercati di Coop Liguria e su coopshop.it.
2: Maggio, il mese delle donne. Torna Cesarea in fiore, venerdì 22 e sabato 23.

0: presenti anche le forze dell'ordine al femminile, pronte a rispondere alle vostre domande. Vi aspettiamo numerose.
1: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
2: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
2: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit,
4: Pure Hits.
3: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99€. Lidl, vale davvero!
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Radio 19, sono le 17 e 2 minuti.
8: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
9: GR 19.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
11: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di avere di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
10: Esce dalla top 10 Musetti, 11esimo, 12esimo Cobolli, mentre la semifinale raggiunta a Roma proietta Darderi al 16esimo posto. Senza soluzione di continuità da oggi le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, mentre nel torneo di Ginevra stasera in campo Brancaccio e Sonego. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce, Genoa, Milan, Cagliari, Torino, Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Basket, chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia la prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia-Trieste con i giuliani sull'1-0. Alle 20:45 Milano-Reggio Emilia, padroni di casa vittoriosi nella prima. Ciclismo, col portoghese Eulalio in maglia rosa il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la 10ª tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 km da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Meteo 19. Un saluto agli amici di Radio 19 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità in avvio di settimana su Nord Italia e Liguria per il transito di un debole impulso atlantico che porterà maggiori annuvolamenti dal pomeriggio anche in Liguria, qualche acquazzone temporale soprattutto sui settori montuosi interni, ma in sconfinamento anche le zone costiere, specialmente tra Savonese e Genovese. Un po' di variabilità la ritroveremo anche martedì, soprattutto sulle aree interne e sul Spezzino, con ancora qualche piovasco, ma poi tenderà a migliorare. Clima ancora fresco, massime non oltre i 20-22 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Pure Hits.
9: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: del momento senza interruzioni. Radio 19 Pure Hits.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me. Here it hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

0: Dai ragazzi,
1: gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Caprio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
3: la concessionaria Mini Auto B a Genova in via di Francia 34R.
4: Risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000, a Genova Sturla.
5: Franzoi Serramenti. Ombra assoluta. Il risultato delle nostre tende e pergotende MV Living. Vieni a trovarci a Genova, in corso Alessandro De Stefanis 221, al 225 Rosso. Franzoi Serramenti, grazie per la vostra fiducia.
6: Maggio, il mese delle donne. Torna Cesarea in fiore, venerdì 22 e sabato 23 in una

0: le forze dell'ordine al femminile, pronte a rispondere alle vostre domande. Vi aspettiamo numerose.
1: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di Click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
2: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Genova Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
10: Pure Hits.
9: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
10: Pure Hits.
9: Se è una hit, è su Radio 19.
10: Pure Hits.
9: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
10: Pure Hits.
9: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
1: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici, è stato oltre ogni aspettativa.
0: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
1: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
0: Istituto Tortulici, vicini a te, ovunque tu sia.
2: Check your life.
1: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
3: Saltare, correre, ballare, arrampicarsi, lanciare, tutto in un

0: divertimento, festa dello sport, dove tutto è possibile. Scopri di più su portoantico.it.
1: L'usato che ti fa guidare sereno esiste e puoi trovarlo da B-Outlet, l'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Con l'acquisto della tua nuova auto usata puoi avere fino a 36 mesi di garanzia

0: pensieri con la nostra garanzia di 36 mesi. Visita il sito biautogroup.com, chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Airone 42D.
1: A volte le soluzioni sono più vicine di quanto pensi. Vigano ti sostituisce la batteria della tua auto e moto in pochi minuti. Vigano Batterie non ti lascia a piedi. A Genova in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
2: Devi ristrutturare? Devi rinnovare casa? Non sai quale pitture, rivestimenti o pavimenti scegliere? Vai da De Lucchi Colori, ci pensano loro. Prodotti di qualità, assistenza e consulenza, quella di sempre. Ti aspettiamo in via San Martino 57 Nero. De Lucchi Colori dal 1902. Il colore a Genova.
3: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit, è su Radio 19.
4: Pure Hits.
3: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

Hits. Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits. Pure Hits.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Radio 19, sono le 17:58.
7: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
8: GR 19.
9: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate dall'Al-Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
10: Meteo 19.
11: Un saluto agli amici di Radio 19 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità in avvio di settimana su Nord Italia e Liguria per il transito di un debole impulso atlantico che porterà maggiori annuvolamenti dal pomeriggio anche in Liguria, qualche acquazzone temporale soprattutto sui settori montuosi interni, ma in sconfinamento anche le zone costiere, specialmente tra Savonese e Genovese. Un po' di variabilità la ritroveremo anche martedì, soprattutto sulle aree interne e sul Spezzino, con ancora qualche piovasco, ma poi tenderà a migliorare. Clima ancora fresco, massime non oltre i 20-22 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
12: Pure Hits.
7: Se è una hit,
12: Pure Hits.
7: È su Radio 19. Pure Hits.

0: nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga.
2: Artis, sono aperte le iscrizioni per i centri estivi più entusiasmanti della città. La scuola Artis propone un centro estivo multidisciplinare sportivo con ampi spazi all'aperto anche con divertenti giochi d'acqua. E un centro estivo artistico dove il musical è l'elemento principale. Allora cosa aspetti? Prenota subito. scuolaartis.com.
3: Maggio, il mese delle donne. Torna Cesarea in fiore, venerdì 22 e sabato 23 in una new edition tutta da scoprire dedicata alle donne. Venerdì dalle 19, speciale apericena e una rosellina come simbolo in omaggio per tutte. Sabato saranno presenti anche le forze dell'ordine al femminile, pronte a rispondere alle vostre domande. Vi aspettiamo numerose.
4: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
5: Vuoi una Fiat? No, aspetta, una mini usata o magari una Avenger. Oppure

0: mare di servizi.
1: Alla Coop torna a spendi e riprendi. Dal 18 al 24 maggio, con una spesa di almeno 15 euro, ricevi un buono sconto del valore di 5 euro, che potrai utilizzare la settimana successiva su una spesa minima di 15 euro in prodotti Coop. Promozione valida in tutti i supermercati e ipermercati di Coop Liguria e su coopshop.it.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
10: Pure Hits.
9: Se è una hit, è su Radio 19.
10: Pure Hits.
9: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: sulle strade. Consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
2: Franzoi Serramenti. Sicurezza assoluta. Il risultato delle nostre inferriate e persiane di R. Vieni a trovarci a Genova, in corso Alessandro De Stefanis 221, al 225 Rosso. Franzoi Serramenti. Grazie per la vostra fiducia.
3: L'usato che ti fa guidare sereno esiste e puoi trovarlo da B-Outlet. L'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Con l'acquisto della tua nuova auto usata puoi avere fino a 36

0: pensieri con la nostra garanzia di 36 mesi. Visita il sito bautogroup.com, chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Airone 42D.
1: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Radio 19. Sono le 19 e un minuto.
10: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
11: GR 19.
12: Buonasera da Gerardo De Vivo. Non si abbassa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump. In caso di nuova aggressione, le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. A quanto si apprende, poi l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia, ad intervenire alla presentazione del testo.
11: L'economia.
12: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore, proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sentiamo Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
13: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti. In questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano. Però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni, noi continuiamo a perdere potere d'acquisto, l'unico soggetto che non se ne accorge è il governo Meloni.
12: Valuteremo le flessibilità già esistenti, così la Commissione europea tramite i suoi portavoce risponde in merito alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni. La risposta suona come una parziale e indiretta chiusura alla richiesta italiana di affrontare la crisi energetica derogando dai vincoli di bilancio, al pari di quanto avviene per gli armamenti. I portavoce hanno precisato che una risposta puntuale all'istanza italiana giungerà presto, ribadendo però l'invito a sfruttare appieno i significativi finanziamenti dell'Unione già disponibili. Le borse europee mostrano forte nervosismo, Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto, in calo invece lo spread che si attesta a quota 76 punti base, petrolio sempre su standard elevati, il Brent vale oltre 110 dollari al barile. Nel 2025 l'Italia è il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a 116 euro per megawattora. La media europea era di 85 euro. È quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto dedicato all'Italia sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU per l'addio ai combustibili fossili russi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Meteo 19.
14: Un saluto agli amici di Radio 19 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità in avvio di settimana su Nord Italia e Liguria per il transito di un debole impulso atlantico che porterà maggiori annuvolamenti dal pomeriggio anche in Liguria, qualche acquazzone temporale soprattutto sui settori montuosi interni, ma in sconfinamento anche le zone costiere, specialmente tra Savonese e Genovese. Un po' di variabilità la ritroveremo anche martedì, soprattutto sulle aree interne e sul Spezzino, con ancora qualche piovasco, ma poi tenderà a migliorare. Clima ancora fresco, massime non oltre i 20-22 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Stai connesso alla nuova stazione.
15: Suona la musica forte di oggi.
0: E no bla bla bla. Pure Hits. Cambia la musica con
15: Radio 19.

19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: mio consiglio per i raggi della mamma?
1: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici. È stato oltre ogni aspettativa.
0: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
1: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
0: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
2: Check your life.
1: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
3: Hai la macchina da revisionare, le gomme da cambiare, il tagliando da fare. Puoi anche fare tutto in 3 officine diverse. Oppure no. Macciò, Cornigliano. Un solo indirizzo, 0 perdite di tempo. Officina ufficiale Fiat, Alfa, Jeep, gomme. Revisioni e noleggio auto per non lasciarti mai a piedi. Tutto quello che ti può servire da più di 90 anni. Macciò, a Genova in via Cornigliano. GruppoMacciò.it. Tuffati in un mare di servizi.
4: Saltare, correre, ballare, arrampicarsi, lanciare, tutto in un unico posto. Dal 22 al 24 maggio vieni a scoprire la festa dello sport al Porto Antico di Genova. La festa dello sport è per tutti, bambini e adulti, amici e famiglie. 3 giorni di sport, energia e divertimento. Festa dello sport, dove tutto è possibile. Scopri di più su portoantico.it.

0: presenti anche le forze dell'ordine al femminile, pronte a rispondere alle vostre domande. Vi aspettiamo numerose.
1: Risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000, a Genova Sturla.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: La musica più forte a Genova, la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
3: Pure Hits.
2: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
2: Le canzoni che ami, tutte di fila.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
1: Pure hits.
0: È su Radio 19. Pure hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: La musica più forte a Genova.
2: La riconosci sempre.
3: Radio 19.

0: scatteremo fuori.
1: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
2: Radio 19, Pure Hits. In real life.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure Hits.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo dance,
2: non è solo rock,
1: non è solo hip hop,
2: non è solo italiana, è semplicemente
1: hit.
2: Pure hits, cambia la musica con
1: Radio 19.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Dance è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
1: Pure Hits.
0: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.